0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Ramon, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata è...

casa mia, quando vuoi. Delle notti più che mai, dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, io lo so, e ci sto.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

always had to be.

Tu mi hai detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: la chiave dove l'hai presa? Ah, t'ho beccato!
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

sono davanti. Sì. Yeah! Le tue labbra sono un grosso richiamo per me che ti amo.

0: ne pensi, no!
1: Yeah!
0: Sento gli occhi pesanti, donne ce ne sono tante, ricordalo!

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

0: Danke.
1: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
7: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
9: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. Dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico. Il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
8: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
10: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
8: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. dopo il malore accusato al Roland Garros. Gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
11: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata, indicatore nella norma. È quanto

0: box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Hanfmann a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluse Ofritz.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
1: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
4: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di camera di consiglio la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz e la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.

0: 9-8 minuti a Radio Galileo, buongiorno, benvenuti e bentrovati all'ascolto del nostro autobus di oggi. Mercoledì 10 giugno 2026, siamo a metà della 24esima settimana dell'anno, 161esimo giorno. Oggi la Chiesa ricorda la beata Diana Vergine. Nel 1938 il primo fumetto di Superman, nel 1924 il delitto Matteotti e nel 1981, 45 anni fa, la tragedia di Vermicino. Oggi compie 67 anni Carlo Ancelotti. Nel 1967 ci lasciava Spencer Tracy. Nel 1926 la morte di Anthony Gaudin e nel 2004 moriva Ray Charles. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31 gradi, la minima di 20 gradi. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina: il Messaggero, ragazzo autistico rapinato in pieno centro, minori non accompagnati, nuovi arrivi in città. Ternana, sale la tensione per la fusione con l'Orvietana. Il Corriere dell'Umbria, spinto a terra di notte per rubargli il cellulare. Storico locale del centro chiude i battenti, via libera al recupero di 254 alloggi popolari. La Nazione, ASL, unica ordine dei medici, non penalizzare i territori. Case popolari, lavori su 254 alloggi.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare

Campanella. Per 7.800 studenti scatta il conto alla rovescia per la maturità. Casa recuperati a Terni 254 alloggi, Barcaioli a San Lucio, ascoltate le richieste dei residenti. Aggredisce un'infermiera del pronto soccorso di Assisi, denunciato un 24enne. Ospedale di Terni, intervento d'urgenza di chirurgia robotica su donna al quinto mese di gravidanza. Il 12 giugno sciopero della polizia locale, garantiti almeno i servizi essenziali. Bene, sono le 9:11 a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

blocco. Blocco la strada dell'Aia, la strada è stata chiusa al traffico a causa di una frana che quindi ha interessato il tracciato. A darne notizia è stato il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, attraverso un avviso rivolto alla cittadinanza. Al momento la strada è completamente interdetta alla circolazione per consentire le verifiche tecniche necessarie e valutare l'entità del dissesto. Sul posto al lavoro anche i professionisti incaricati dal comune, che dovranno accertare le condizioni dell'area e individuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il successivo ripristino della viabilità. Al momento non sono stati indicati tempi certi per la riapertura della strada. L'amministrazione comunale ha annunciato che ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Si è parlato tanto del matrimonio di Dua Lipa a Palermo e quindi a questo punto sono state tirate le somme. Praticamente l'impatto complessivo sul territorio ha raggiunto la cifra record di 268 milioni di euro, con un ritorno d'immagine che da solo vale più di qualsiasi campagna pubblicitaria. Oltre 5 milioni di benefici diretti, quindi ospitalità e ristorazione, quasi 3 milioni di benefici indiretti, quindi servizi collegati, trasporti, personale. 1,5 milioni di benefici indotti, effetti a catena sull'economia locale. E poi oltre 5 milioni di investimenti a lungo termine. Non tutti i palermitani hanno accolto l'evento con entusiasmo. Le proteste per i disagi logistici hanno portato Dua Lipa a risarcire di 5.000 sterline, che equivalgono a circa 5.800 euro, ad alcuni residenti. Ma comunque il vero vantaggio potrebbe arrivare nei prossimi anni: più turisti, più prenotazioni, più visibilità per alberghi, ristoranti e attività commerciali.

I pinguini tattici nucleari a Radio Galileo alle 9:48 minuti. Il 10 giugno del 2022 usciva il brano dei Bundabash e Annalisa, Tropicana. Eccolo qua.

0: Tropicana.
1: 9:51 minuti, tra poco la linea Giorgio Brighi. E intanto noi torniamo ai successi di questo periodo dell'anno. Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

L'ultimo lavoro di Francesco Gabbani, Summer Funk. Giorgio non è ancora pronto, credo, per prendere la linea, però c'è pronto Biagio Antonacci, You and Me.

0: Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno carissima, eccoci qua.
0: Pronti?
1: Io
0: sì.
1: Ho sentito una canzone di
0: chi?
1: Un bel ritmo, Gabbani?
0: Sì.
1: Summer sì. Funk, qualcosa del
0: sì,
1: genere.
0: Sì, esatto, è la sua proposta per l'estate. Beh, insomma.
1: Bello, bravo Gabbani.
0: Bravo, ci piace. Ci piace tanto.
1: Sempre in forma.
0: Sempre in forma.
1: Per il resto, quali sono le canzoni che in questo periodo abbiamo detto di quella di Jovanotti d'Alfa, sì?
0: Sì, poi? L'hai ascoltata, ti è piaciuta, sì?
1: Sì, la mando spesso, anche un buon augurio, no?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Oh, che canzoni ci sono ultimamente? Fammi pensare. Vabbè,
1: tu
0: c'è
1: sei sempre molto aggiornata, sei sempre.
0: Sì,
1: molto...
0: no, vabbè, adesso molto aggiornata, no, quello che insomma leggo, vado a sbirciare, no? Carina, mi piace anche la nuova di Fulminacci. Mi piace questa artista.
1: Come si chiama? Come si intitola?
0: La canzone di Fulminacci mi sembra che sia Maledetto Me, non vorrei dirti una cosa per un'altra, però mi sembra di
1: Maledetto
0: sì.
1: Me.
0: Maledetto Me.
1: Sì.
0: A me piace
1: dopo
0: molto.
1: La sfortuna, maledetto
0: sì, Maledetto me. E a proposito di Maledetto, a me piace molto anche Maledetti Innamorati di Enrico Di Giotti. Sai quelle canzoni? A me piace, no. Ma insomma non credo
1: di
0: che
1: Giotti è...
0: non credo che scalloiare le classifiche.
1: Mi piace parecchio, sì.
0: Sì, sì. Poi vabbè c'è Serena Brancale, no? Con Al mio paese.
1: Sì, ed altre. Lei ed altre.
0: Sì, lei Levante e Delia.
1: E
0: poi sì, poi l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari. E ce ne sono insomma di belle canzoni, secondo me, insomma un po' canzoni, come le vogliamo chiamare, estive, colorate,
1: quelle che aiutano un po'
0: sì,
1: a sopportare e supportare l'estate.
0: Sì, è vero, eh? È vero, sì, è vero che ci danno un po' di ritmo, un po' di spensieratezza, no? Bello, sì.
1: Ieri parlavi del
0: di che?
1: Di questa cosa veramente dionisiaca, quasi, degli studenti in giro per la città, insomma.
0: Sì.
1: Hanno formato proprio cortei, ho visto.
0: Sì,
1: anche
0: tanti video sui social, no?
1: Di questi. Tanti video sui social anche.
0: Sì.
1: C'è stato Alberto Francioli, li ha seguiti parecchio.
0: Sì.
1: Un
0: sì.
1: Bel gruppetto è andato anche sotto sotto Palazzo Spada, no?
0: Ok, ma hanno fatto qualcosa di sbagliato, hanno aggredito qualcuno, hanno fatto del...
1: No,
0: cioè,
1: niente,
0: ma
1: niente,
0: allora,
1: niente,
0: qual è il problema?
1: Praticamente.
0: Cioè, erano scortati, si sono fatti sentire in qualche modo, e è giusto che sia così.
1: Sotto.
0: Vabbè, vabbè, quello dai, ma questi sono slogan
1: è una cosa da stadio.
0: Ma dai, ma questi sono slogan fatti, sentiti e risentiti, ma va bene,
1: dai,
0: voglio
1: poi,
0: dire.
1: La trasgressione, insomma, fossero queste.
0: Ma guarda, io sono sincera, poi l'ho detto, insomma, sono uscita un attimo, ho visto questo fiume di ragazzi, no, lì con acqua, farina, eccetera. Però in realtà si stavano divertendo.
1: Sarebbe
0: insomma, non ho visto
1: se si sono incontrate scuole diverse tra di loro.
0: Ma credo di sì, perché poi visto l'ultimo giorno
1: battagliato tra virgolette, oppure insomma sono arrivate uniti nella lotta, diciamo.
0: Questo non lo so. Io però ho visto una situazione, insomma, divertimento, di svago, di relax dopo 9 mesi di tensione, no? Ci sta. Poi dopo il coro, la cosa, ma non hanno fatto danni, no? Certo.
1: Quadri.
0: Sì, sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Un modo per... è come una sorta di terra di nessuno, fine della scuola e attesa e uscita dei quadri. Non so se sono ancora i quadri?
0: Sì, se non erro,
1: oppure
0: sì.
1: Arriva, cioè, tutto quanto in...
0: No, credo in che arrivi in automatico, ma c'è anche l'uscita, forse prima l'uscita dei quadri, adesso non so bene, però sì, esistono ancora i quadri, quindi no?
1: Questa cosa di questi grandi tabelloni.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Sì, è scritto il futuro, sì. Il prossimo anno.
0: È vero.
1: Di ciascuno, insomma. Neanche il modo di vivere le vacanze c'era scritto, no?
0: Sì, certo, molto... chiaro.
1: Ma almeno ai miei tempi, cioè, rimandato, dovevi studiare, sei respinto, non so, era un'estate, insomma, piccolo calvario. Poi ti posso dire, il promosso invece, via,
0: Eh, no? Certo, per lui inizia insomma l'estate di relax, chiaro.
1: Sì, l'estate rilassante, insomma tutte queste belle cosette qua.
0: Comunque ieri questi...
1: ieri insomma ho visto questo grande tripudio.
0: Sì. Tanti giovani hanno insomma rallegrato, colorato la nostra città.
1: Solo le scuole superiori oppure c'erano anche le medie?
0: Ma io credo le superiori,
1: Solo le superiori?
0: Penso di sì.
1: I pischelli sono stati
0: prelevati
1: dai genitori, probabilmente.
0: Sì, beh, suppongo, immagino, poi non lo so.
1: Via, però insomma... stanno preparando pure loro, eh?
0: Certo, c'è anche l'esame di terza media, mica c'è solo l'esame di maturità, anche quello.
1: Toccherà a loro.
0: Sì.
1: Senti, io mi prendo la linea.
0: E noi ci sentiamo tra un'oretta.
1: E tra un'oretta saremo ancora insieme.
0: A più tardi, ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana: scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIBA più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio: la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Allora, ripartiamo dopo le ultime notizie. Ripartiamo con una canzone di buon auspicio, si intitola Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.
2: Un po' di tempo che
1: aspetta, facciamola partire bene però, brighi, non fare il prescioloso. Buon vento.
2: Ed un po'...

maledetto me di Fulminacci, c'è un cantante che si fa chiamare Numa, come il secondo re di Roma, Numa Pompilio, lui è, fa Pompili di cognome, e credo che si esibirà, mi pare di aver letto così un po' distrattamente qualche tempo fa, credo che si esibirà in un paese dalle nostre parti, dalle parti di Terni, insomma, però non riesco a ritrovare la notizia. Appena saprò dirò, anche quando, insomma, piacerebbe, no? Perché credo che sia interessante, fra l'altro è prodotto anche da Francesco Morettini, un musicista ternano, nostro grande amico, veramente un grande professionista, e quindi piace ascoltare Numa. Ecco, se sapete dove, se lo sapete voi, chiamatemi, ditemelo, 40 25 01 07 44 il prefisso, facile, 07 44 40 25 01, va bene? Metti la cera, Numa.

0: Numa
1: con metti la cera. Ci fermiamo un attimo.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

Lo so che ormai ogni giorno qui mi sembra uguale e odio le abitudini che ho, ma non le so cambiare, anche se mi fanno male, male, male. E lo so che sogno mentre vedo in cielo un aeroplano, ma mi manca il mare quando sto a Milano. Forse sono malinconico come un vecchio coi ricordi sul divano. Noi disillusi che non crediamo più a niente, non ci crediamo più. Noi delusi facciamo finta di niente e poi non ne parliamo più. Noi, solo noi.

0: adesso è vivere.
1: Noi disillusi, Giuli e non il ministro. scusate, ma la bronchite ogni tanto prende il sopravvento. Non il ministro, dicevo, l'arrangiatore Giuli, vabbè, si chiama così, con la I lunga, ed Enrico Nigiotti, una bella canzone di loro due, l'album di Giuli praticamente fatto di collaborazione con grandi presenze, con belle presenze, e tra le quali Fulminacci. Allora, eccolo qua, Giuli, sempre il non ministro, sempre lui, e la canzone si intitola Passatempo.

0: tutto qua.
1: E beh, passatempo, una bella canzone di Fulminacci con Giuli. Oggi è un anniversario anche triste, ma nello stesso tempo interessante, importante, perché stiamo parlando del brutale assassinio di Matteotti, Giacomo Matteotti, che si consumò proprio oggi nel 1924. Era un politico, un giornalista, un antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario, che era nato dalla scissione del partito, una delle tante scissioni del Partito Socialista. Fece un intervento importante, lucido, fiero, anche coraggioso contro il fascismo in Parlamento. Fu rapito e assassinato il 10 giugno del 1924, proprio oggi è l'anniversario dell'assassino di Giacomo Lauro Matteotti, che era nato a Frattapolesine il 22 maggio 1885 e finì la sua vita da eroe a Roma il 10 giugno 1924, assassinato subito dopo il suo rapimento. Lui aveva promesso di produrre documenti molto compromettenti nei confronti del fascismo e delle complicità internazionali, insomma, i finanziamenti occulti e quant'altro. Aveva tutto in una sua borsa, e questi documenti poi naturalmente sparirono dopo il suo rapimento e il suo omicidio. Allora vi faccio ascoltare una canzone, perché un tempo c'erano anche le canzoni politiche, no? Canzoni che cantavano storie, lotte, sentimenti, anche di quando la politica, insomma, si incarnava in tante persone. Adesso siamo un po' distanti dalla politica, no? Un po' distanti dalla politica, e vorremmo che tutti fossero distanti dalla politica e ci appassionassimo alla politica solo come forma quasi di tifo calcistico, no? Io faccio il tifo per quella squadra, per quell'altra, ma non è che poi la politica incarni i sentimenti nostri più intimi, no? Invece un tempo non era così. E allora vi faccio ascoltare, proprio a proposito di Matteotti, La canta di Matteotti, di uno di quei cantautori, insomma, che hanno scritto canzoni politiche, Michele Straniero.

0: va Matteotti, capo dei lavoratori.
1: La canta di Matteotti di Michele Straniero. Ci sono canzoni legate a questa vicenda che storicamente è molto importante. Cioè, per esempio, lo storico Barbero, che ha dedicato una sua lezione al delitto Matteotti, per esempio. Vi faccio ascoltare proprio l'incipit. Barbero le sue lezioni sono di grande successo, molto, sempre molto interessanti. Ascoltiamo un attimo come Barbero ci racconta questa storia. Ma praticamente diciamo all'inizio, facciamo solamente una sì, c'è un attimo da aspettare, Alessandro Barbero che racconta del delitto Matteotti o dell'ingratitudine in occasione questa, la registrazione è in occasione dell'anniversario della sua morte avvenuta nel 1924. Ancora un secondo, un secondo solo prima di arrivare, eccola qua, eccoci, ci siamo.
2: Buongiorno a tutti. Dunque, ragazzi, io ho spostato il microfono, se per caso non va bene venite pure a aggiustarlo, mi raccomando. Allora noi siamo qui a parlare del delitto Matteotti, esattamente 100 anni dopo, in piazza Matteotti, e, come dire, potrebbe sembrare che ce ne fossero già abbastanza di buoni motivi per parlare di questo argomento, quale che fosse il filo conduttore del festival. Ma il festival quest'anno, come filo conduttore, come tema di fondo, ha la gratitudine. E quindi anche naturalmente il suo contrario, l'ingratitudine, perché, come dire, i contrari aiutano sempre bene a mettere a fuoco i concetti. E la storia del delitto Matteotti, ma non tanto del delitto in sé, ma dell'inchiesta e del processo e i destini di quelli che erano coinvolti. Ecco, è una storia in cui il tema dell'ingratitudine, come vedrete, viene fuori continuamente. L'ingratitudine di Mussolini nei confronti di uomini che fino al giorno prima erano suoi collaboratori strettissimi e che credevano di averlo servito bene togliendo di mezzo Matteotti, e che invece scopriranno davvero fino in fondo cosa poteva essere l'ingratitudine di Mussolini, ma anche l'ingratitudine reciproca di questi uomini che avevano collaborato insieme e che erano arrivati ai vertici del potere nel nostro paese grazie a Mussolini. E che al momento in cui scoppia questo scandalo dell'omicidio di Matteotti, in cui tutti sono coinvolti, ognuno cerca di salvare se stesso mandando a fondo gli altri, tutti gli altri. Ecco, una storia molto italiana, e, devo dire, straordinaria, il che spero che mi giustifichi appunto in questo, che non parleremo di Matteotti. Cominciamo da quando l'hanno ammazzato. La storia di oggi è quella, insomma. Ed è, ripeto, una storia straordinariamente rivelatrice di che cos'era il fascismo, di che cos'era il regime fascista, al di là di tutte le retoriche, ma proprio sono i fatti e le parole di queste persone che citeremo, che sono rivelatrici di cos'era quell'Italia. Allora, comincia tutto con le elezioni del 6 aprile 1924. 1924, la marcia su Roma è stata nell'ottobre del 22. Subito dopo il re ha nominato presidente del Consiglio il cavalier Benito Mussolini. Quindi quando comincia la nostra storia, Mussolini è capo del governo, lui ha introdotto questa definizione, prima si diceva presidente del Consiglio. A Mussolini piacciono i capi. E quindi vuole essere capo del governo. È capo del governo da 1 anno e mezzo. L'Italia non è ancora una dittatura, formalmente. Quello che voglio dire è che nel 1924 ci sono ancora i partiti politici, compresi quelli di opposizione, i comunisti, i socialisti, i democristiani, ci sono i popolari, si chiamavano allora, comunque i cattolici, c'è un Parlamento, ci sono le elezioni, c'è una stampa di opposizione. E tuttavia, come dire, è un guscio vuoto questo meccanismo della vecchia Italia liberale, perché di fatto il paese è dominato dalla violenza. Tu puoi stare all'opposizione, ma ti pestano e ogni tanto ti ammazzano. Tu puoi pubblicare giornali in cui critichi il governo, ma te li chiudono e poi vengono anche gli squadristi a devastare la redazione. Ci sono le elezioni, libere elezioni, poi ogni tanto però qualche candidato rischia che gli facciano la pelle e ai comizi arrivano i picchiatori a disperdere i sostenitori degli oppositori. Questo è il clima nell'Italia del 1924. Per queste elezioni Mussolini si è garantito la vittoria in tutti i modi. Per prima cosa ha fatto una legge elettorale, voi sapete, lo vediamo anche oggi, che aggiustando la legge elettorale con i premi di maggioranza uno può coprirsi le spalle. La legge elettorale in vigore in quel momento, la legge Acerbo, dà un premio di maggioranza. Adesso vi dico com'è calcolato. Se un partito arriva al 25% dei voti, ha diritto ai 2/3 dei deputati in Parlamento. Il Parlamento, cioè la Camera, tenete conto che ci sono la Camera e il Senato, ma il Senato non è elettivo, il Senato lo nomina il re. In teoria tutti gli italiani illustri, ed effettivamente tanti italiani illustri, a partire da Benedetto Croce, sono senatori a vita. Il Parlamento, la Camera, invece la Camera si elegge. Legge Acerbo, premio di maggioranza. Ah, la legge Acerbo permette anche ai partiti di mandare squadre di osservatori nei seggi al momento delle elezioni. Le squadre mandate dal partito fascista, potete immaginare da chi sono composte. Ecco. Ma non basta, Mussolini vuole essere veramente sicuro. E quella è ancora un'Italia dove tanta parte del mondo politico che non è fascista, però ha una tale paura cieca dei rossi, dei comunisti, della rivoluzione, della Russia, che giudica Mussolini il male minore. Quindi alle elezioni del 24 il partito fascista non va da solo, ma va con una lista vastissima, la lista nazionale, che comprende quasi tutta la destra, ma anche i liberali, ma anche molti cattolici, tutti insieme con Mussolini, la lista nazionale che tutti chiamano il listone Mussolini. In questa situazione il listone Mussolini stravince le elezioni. Non c'era neanche bisogno della legge Acerbo. Prendono il 60% dei voti e il 66% dei seggi alla Camera. Il 30 maggio, quasi 2 mesi dopo le elezioni, anche allora ci voleva un po' di tempo perché i risultati fossero ben chiari, consolidati, il 30 maggio la Camera si riunisce per accogliere i nuovi deputati e confermare ufficialmente i risultati delle elezioni stravinte da Mussolini. Deve essere un giorno di festa, invece c'è uno che rovina la festa. E quello che rovina la festa è Giacomo Matteotti, deputato socialista, militante socialista da tanto tempo, da prima della guerra, della prima guerra mondiale. Anzi, Matteotti è uno di quei socialisti che, mentre qualcuno, Mussolini e altri, sono diventati poi interventisti quando è scoppiata la guerra, Matteotti è uno che è rimasto coerentemente antimilitarista, tanto che si è fatto anni di confino in Sicilia. C'era già prima del fascismo il confino, mandiamolo lontano che non rompa questo qua, ecco. Si è fatto anni di confino in Sicilia proprio perché si opponeva al servizio militare e alla partecipazione alla guerra. È uno dei leader più importanti del socialismo, non dico del partito socialista, perché, come è tipico nella storia dei socialisti, non stavano tutti insieme. A quell'epoca c'erano 2 diversi partiti socialisti, quello ufficiale, il Partito Socialista Italiano, e quello che si era separato con una scissione, che è quello in cui sta Matteotti. Siccome in Italia non abbiamo tanto senso dell'umorismo, il Partito Socialista scissionista che si è separato si chiama Partito Socialista Unitario. PSU. Mussolini, che è un giornalista molto bravo e con gli slogan ci sa fare, il Partito Socialista Unitario, PSU, lo chiama il PUS, e i suoi deputati i pussisti. Matteotti, fra i pussisti, è uno dei più feroci e odiati avversari del fascismo. Il 30 maggio, quando la Camera si riunisce per confermare il risultato delle elezioni, Matteotti chiede la parola e fa un discorso di un'ora e un quarto in cui elenca sistematicamente violenze, illegalità, abusi, omicidi, pestaggi, brogli commessi dai fascisti durante le elezioni. E afferma che la Camera non deve approvare i risultati delle elezioni. Sono state elezioni illegali. Matteotti parla per un'ora e un quarto, non perché avesse preparato un discorso lunghissimo, ma perché parla interrotto continuamente, parla fra gli ululati e le minacce e gli insulti dei deputati fascisti, parla col Presidente della Camera che continuamente lo interrompe dicendo: «Onorevole, concluda». Presidente della Camera è un altro bel personaggino dell'Italia di allora, è un grande giurista, si chiama Alfredo Rocco. Qualcuno ricorderà il codice Rocco, cioè il durissimo, autoritario codice penale varato sotto il fascismo e poi rimasto in uso in Italia per un sacco di tempo anche dopo, sotto la Repubblica naturalmente, il codice Rocco. Alfredo Rocco è un grande giurista, amico dei fascisti, non fascista della prima ora, ma sta con loro, presiede la Camera, in tutti i modi cerca di far smettere Matteotti perché la Camera è in ebollizione, non si riesce a tenerla. Matteotti, bene o male, arriva fino in fondo, poi quando si siede dice al deputato socialista che sta seduto vicino a lui, Giovanni Cosattini, gli dice: adesso preparatevi a fare la mia commemorazione.
1: Cosa che poi è avvenuta, no? Ecco, lasciamo, questo era un po' l'inizio della lezione di Alessandro Barbero sul delitto Matteotti, datata 2024 a Sarzana, dove si svolge un festival veramente importante, straordinario davvero. Alessandro Barbero è un ospite praticamente fisso del festival di Sarzana, e potete naturalmente ascoltare questa lezione attraverso vari canali, YouTube in particolare, ma anche Spotify eccetera. È interessante, molto molto interessante. Tra l'altro alla Camera, insomma, il seggio dal quale Matteotti fece il discorso è stato intitolato a lui, praticamente c'è stata una targa doverosa, insomma, di questo difensore della democrazia fino a morirne. Allora, c'è un altro fatto di cronaca legato al 10 di giugno, ed è la tragedia di Vermicino. Ricorderete tutti senz'altro Alfredino Rampi, il pozzo dove lui è caduto, i tentativi vani di salvarlo, no? Quella presenza di Pertini, del presidente Pertini, lì la lunga, direi interminabile, commovente presenza delle telecamere in tutta la vicenda, insomma, tutti che speravano di salvare il piccolo e non ci riuscirono. Lui cadde il 10 giugno e dopo, pensate, quasi 3 giorni di tentativi di salvataggio, purtroppo lui, la data del decesso è del 13 di giugno 1981, una vicenda che ha appassionato e ha fatto anche parecchio discutere, perché insomma la presenza della televisione così in diretta, continua, con milioni di italiani incollati al video che speravano, insomma, in una soluzione positiva che purtroppo non avvenne. Non ci fu lieto fine, purtroppo. Allora, detto questo e ricordato questo, voglio anche ricordare ancora in questo spazio, mi avvio verso la faccio come i conferenzieri, mi avvio alla conclusione, è interessante perché il 10 luglio del 2011 scompare a Terni, il 10 giugno, quindi proprio oggi, nasce a Terni un grande cantante, forse il più grande cantante che sia ternano, ma proprio ternano, lui si chiamava Claudio Scimmi, e scelse come nome d'arte il nome della sua città, Terni, Claudio Terni. Lui nasce il 10 giugno 1927, scompare, cioè il 10 per lui insomma una data sia dell'alfa che dell'omega, no? Nasce il 10 giugno, scompare il 10 luglio del 2011, grandissimo cantante, dotato di una voce veramente importante, straordinaria, detto da tantissime persone. Per esempio ricordo quello che disse Limiti nella sua trasmissione insomma su Claudio Terni, e veramente indimenticabile. Allora io voglio farvi ascoltare la sua bella voce, la sua bellissima voce, un usignolo davvero, e la canzone è Com'è bello far l'amore. Insomma, voglio dire, no? Come negare questa cosa? Com'è bello far l'amore?

La voce di Claudio, ricordo personale, la famiglia Scimmi, i parenti, no? di Claudio Scimmi, in arte Claudio Terni, vivevano al Palazzone, erano miei vicini di casa, un mio quasi coetaneo e omonimo, Giorgio Scimmi, per il quale, a causa del quale, fra virgolette, mi chiamavano Giorgetto, per distinguerlo da lui, che aveva più un paio d'anni più di me. Tra l'altro Giorgio Scimmi è venuto anche a salutare mia madre, vabbè, insomma, veramente un grande amico. Veniva a trovarli al Palazzone. Adesso non so se avete presente che cos'è il Palazzone. Il Palazzone è come un grande teatro, ci sono queste logge, questi ballatoi popolati, ogni ballatoio praticamente che 12 appartamenti, tanta gente, immaginate che anni 50-60, proprio un alveare. Arrivava, si spargeva immediatamente, le notizie al Palazzone si spargevano subito, si sapeva subito tutto. Succedeva che nasceva qualcuno, moriva qualcuno, chi c'aveva la mano, tutto, era tutto pubblico. Un paese che praticamente, altro che internet, la notizia immediatamente si sapeva. Allora se ne accorgeva uno, mi diceva: oh, Claudio Terni è andato a trovare i parenti. Immediatamente tutti questi ballatoi, che noi chiamavamo logge, si riempivano di gente e aspettavano. Quando Claudio, dopo essere andato a trovare la famiglia Scimmi, Gino Scimmi, la moglie Giuliva, insomma, e i figli, quando usciva, e poi i figli, Giorgio, Angelo, Carlo, che Carlo lo saluto caramente, è diventato col tempo anche un bravo poeta. E escono, quando esce Claudio non fa in tempo, la famiglia Scimmi, miei vicini di casa, stavano all'ultimo piano della parte di Viale Brin del Palazzone. Esce, non fa in tempo ad arrivare a metà ballatoio, a metà loggia, c'è proprio applausi, una standing ovation, come si dice adesso, no? Proprio per lui, e soprattutto dall'altra parte di quella di via del Raggio Vecchio arriva qualcuno e dice: Claudio, cantaci una canzone. E Claudio non poteva dire di no, e quindi proprio dalla loggia del lato Viale Brin, della parte di qua, dicevamo noi, e cantava, noi lì ragazzini a sentirlo incantati. E allora io vi saluto ancora con la sua voce. La canzone è La canzone dell'amore, Claudio Terni, nel giorno dell'anniversario della sua nascita, 10 giugno. La canzone dell'amore.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di sicurezza degli Stati Uniti, uno dei 3 paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo, Omar Artan, è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le 3 gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la 3ª volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene, gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mboko. Successo anche per Kyrgios, dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda, l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CTF Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Giani. Parola a De Giorgi.
3: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
2: Si comincia alle 22 ad Ottawa, in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

0: Sono le 11 e 17 minuti a Radio Galileo, l'ultima parte del nostro autobus di oggi.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le ultime notizie dal sito di Radio Galileo. Questa mattina violento scontro frontale a Gabelletta, 5 feriti, 2 estratti dalle lamiere. Le cause sono ancora in corso di accertamento. L'impatto è stato talmente violento da richiedere l'intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per estrarre 2 passeggeri rimasti incastrati negli abitacoli deformati. Ancora notizie di cronaca, operazione antidroga dei carabinieri nei boschi dell'Orvietano. I militari della stazione di Allerona insieme al personale del NORM e della compagnia di Orvieto hanno arrestato 2 uomini con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Si tratta di un 40enne residente nel Reatino, già noto alle forze dell'ordine, e di un ragazzo di 26 anni irregolare sul territorio nazionale e incensurato. I carabinieri hanno intercettato un'utilitaria che si muoveva lungo una strada interna al bosco. Il comportamento nervoso dei 2 occupanti durante il controllo di identità ha spinto i militari a perquisire l'auto e i passeggeri, portando al sequestro di 107 grammi di hashish, 52 grammi di eroina, 3 grammi di cocaina e 850 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Frana a Narni, chiusa al traffico la strada dell'Aia in entrambe le direzioni a causa di un movimento franoso che ha interessato e danneggiato il tracciato stradale. A comunicare ufficialmente il provvedimento è stato il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, attraverso un avviso urgente rivolto a tutta la cittadinanza. Attualmente il comune non ha ancora indicato tempi certi per la riapertura del tratto stradale. La situazione è monitorata costantemente e ulteriori aggiornamenti sulla viabilità verranno diffusi non appena saranno disponibili delle nuove informazioni tecniche.

0: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
1: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: d'artificio.
1: E io a questo punto vorrei salutare gli studenti che da oggi sono in vacanza. Sono 105.205 gli studenti dell'Umbria, quindi, che hanno iniziato da oggi le vacanze estive. Per tanti però è tempo di concentrazione, gli esami di maturità si avvicinano, sono 7.817 i candidati attesi all'esame di maturità, pronti ad essere valutati da 216 commissioni esaminatrici. I maturandi inizieranno il 18 giugno, giovedì, alle 8.30, prima prova scritta d'italiano. 6 ore di tempo per sviluppare una delle tracce ministeriali uguali per tutti gli indirizzi di studio. Venerdì 19 la seconda prova scritta, incentrata su materie caratterizzanti nello specifico percorso di studi. A seguire il colloquio orale, l'esame finale si concentrerà sul percorso personale dello studente, sull'educazione civica e sull'esperienza maturata attraverso i percorsi PCTO, ex alternanza, scuola, lavoro. Come già detto, l'esame di maturità quest'anno ha delle novità che sono state introdotte dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Commissioni più snelle composte da solo i 5 membri. Giro di vite sulla condotta, il voto di comportamento ha avuto un peso decisamente maggiore per l'ammissione all'esame. E meno aiuti, è stata prevista una riduzione dei punti bonus d'esame assegnabili dalla commissione. Il rientro a scuola è fissato per lunedì 14 settembre.

Beh, secondo me anche questa per Tenope è una delle canzoni che ascolteremo di più quest'estate. Poi magari alla fine dell'estate tireremo le somme per vedere quale sarà il tormentone dell'estate 2026. L'anno scorso la canzone più ascoltata è stata la canzone proposta da Alfa. E anche quest'anno devo dire che Alfa ci riprova questa volta, insomma, con questa bella collaborazione con Jovanotti. Buon vento.

0: sai, però boh, meglio di no.
1: Lunedì Nero, il nuovo singolo di Mr. Rain. E a proposito di nuovi singoli, è uscito anche il nuovo brano di Noemi. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Era la voce di Noemi. Tra poco la linea tornerà a Giorgio, tornerà al nostro appuntamento quotidiano con gli annunci, il mercatino di Radio Galileo. Io adesso invece vi propongo una canzone di Fulminacci di qualche mese fa. Il titolo è Niente di particolare.

0: King.
1: E a questo punto la linea va a Giorgio, va al mercatino. Confermi? Sì.
2: Confermo, ma in condizioni precarie.
1: Ma ti sento?
2: Che questa bronchite mi sta proprio, come dire.
1: Sì.
2: Mi dice che devo stare proprio. Devo parlare sottovoce. No, come fai? Uno deve, cioè, stai al mercato, non puoi dire uno, no?
1: Certo, e quando vendi, mai.
2: Devi... Quando gli imbonitori dicevano: guarda che mele, ma. No?
1: Sì, ecco. sì, certo.
2: Poi c'è il brusio, c'è la folla che.
1: Certo. E quindi
2: devi
1: vabbè.
2: Devi parlare ad alta voce.
1: Certo, sì. Devi tirare fuori la voce, è chiaro.
2: Come se. Bene.
1: Va bene.
2: Ci sono anche degli anniversari importanti, per esempio ne ho ricordato uno prima, ti ricordi la tragedia di Vermicino?
1: Sì, purtroppo no? Sì, sì. Ci ha tenuti incollati ai televisori nella speranza,
2: tutta la notte,
1: sì, è stato...
2: Allora io andai, era di venerdì credo, quando... Ci fu l'esito tragico nella notte.
1: Sì, il venerdì, esattamente.
2: Vicenda. La mattina dopo c'era un programma radiofonico che prevedeva un gioco.
1: Certo.
2: Un gioco interessante, c'era un bellissimo premio, sai, quando si facevano i quiz una volta.
1: Sì,
2: no?
1: sì, certo.
2: Non ne mancava, cioè, ogni giorno c'era un quiz. La vita è tutta un quiz, come diceva la canzone
1: sì.
2: di Arbore. E nell'indecisione di farlo o non farlo c'era un impegno anche contrattuale eccetera, no?
1: Sì.
2: E decisi c'era anche il giudice presente, capito?
1: Sì.
2: Tra virgolette il notaio. Vabbè, facciamolo, dai, vediamo un po'. No, mica perché uno sottovalutava quello che è successo, però insomma, sai, la vita va avanti, come si
1: certo,
2: dice.
1: Certo.
2: The show must go on.
1: Sì.
2: Non te dico il pubblico, ma che state mai. Ci fu una specie di rivolta popolare.
1: Sì, immagino.
2: Un'immagine quasi che preferirei dimenticare.
1: Ci credo.
2: Perché insomma, uno Mario non si rendeva nemmeno conto di quanto questo evento e la copertura mediatica soprattutto della televisione, mi sembra che era Rai 2 che fece la
1: non
2: diretta.
1: Lo so, però insomma una diretta non stop di 18 ore, mai la prima volta nella storia insomma della televisione italiana, per seguire insomma quello che stava accadendo a Vermicino. In effetti
2: tutto accadde probabilmente nell'illusione, erano state date anche delle garanzie, forse, non so, magari avventate, credo, che la cosa si sarebbe risolta felicemente, no?
1: Sì.
2: E iniziarono con la diretta e poi naturalmente non la potevano interrompere, per quello che successe a me per quello stramaledetto quiz è successo anche naturalmente alla Rai.
1: Certo.
2: Che no, non interrompeva, ma che scherzando. Poi arriva il Presidente della Repubblica nella notte, Pertini.
1: Sì.
2: Le cose. Si scava un tunnel parallelo. Cose impressionanti. Non potevi staccare gli occhi dal televisore.
1: Sì, è vero. Ricordo
2: benissimo. Poi ricorderai quel tentativo che forse si è avvicinato di più, no? Recentemente ho visto anche un'intervista di questo soccorritore che riuscì anche ad acchiappare fisicamente.
1: Sì, sì,
2: no?
1: Sì, si avvicinò molto, sì.
2: E a toccarlo, a prendergli le braccine, insomma, cercare di. Però diventava tutto scivoloso e lui scivolava sempre più in basso.
1: Certo, sì.
2: È una cosa veramente impressionante.
1: Sì.
2: Era da 3 giorni che il bambino stava lì.
1: Sì,
2: lì.
1: Esattamente.
2: Perché questa cosa che raccontiamo della diretta, insomma, la tragica fine è del 13, no? Il 10 è quando lui cade
1: nel pozzo.
2: Nel pozzo artesiano.
1: Sì,
2: no?
1: Sì.
2: La scomparsa, cioè quando viene certificata quando viene certificato il decesso è il 13.
1: Sì.
2: Va bene. È stata fatta anche una fiction,
1: sì,
2: di Vermicino,
1: sì,
2: qualche anno fa.
1: Sì, è vero.
2: Poi durante il mercatino, non è breve, però insomma, fatta bene. Manderò il trailer.
1: Ok, va bene.
2: Perché insomma ci sono anche delle cose audio, è interessante. Vabbè, senti, adesso non ti lascio ancora lì, perché chissà quante cose hai da fare ancora. C'è naturalmente il nostro amico di Bomarzo che ci manda sempre bei messaggi, eh?
1: Grazie Marco, detto bene, sì.
2: Cellisca.
1: Che ci scrive? Lo possiamo leggere, sì, sarà un breve messaggio. Ci sta scrivendo, ci ha scritto qualcosa?
2: Sì, è un po' più ampio del solito.
1: Aspetta, vai.
2: Però lo devo ritrovare, un secondo solo.
1: Sì, aspetta Marco che abbiamo perso il tuo messaggio.
2: Ecco. Buongiorno ai grandi conduttori, programmi sempre molto interessanti, quello che dite è sempre vero, io spesso sto a Terni che ho mia cognata e mio cognato. Terni è sempre bella, un po' troppo calda rispetto a Bomarzo, ma sempre bella. Vi seguo sul canale 750 del televisore. Buona giornata e buon pranzo quando sarà ora. Ciao Marco.
1: Grazie Marco, ci fa piacere.
2: Abbiamo scoperto che sul canale 750, insomma, si vede.
1: Sì.
2: Che si sente.
1: Si sente. In realtà c'è una schermata nera, però ci siamo noi. In questo momento io
2: invece
1: e te.
2: L'altro canale, adesso mi sfugge il numero.
1: Allora.
2: Siete Galileo.
1: L'altro canale è il 111. Aspetta, sto
2: 111, pensa un po'.
1: Sì, Telegalileo.
2: Il civico del palazzone quando ci abitavo io.
1: Ah, lo vedi?
2: Viale Prin 111.
1: Sì, 111, Telegalileo.
2: Che coincidenza.
1: E sul 750 invece non si vede nulla, però si ascolta Radio Galileo.
2: Che non è poco, eh. Non è poco.
1: Bravo.
2: Non è poco.
1: E poi adesso ci siamo noi, quindi voglio dire. Va bene. Noi ci sentiamo domani.
2: A domani.
1: Ciao.
0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.

0: È la sigla del nostro programma di annunci, il mercatino di Radio Galileo. I nostri numeri sono diversi, ve li dico tutti. 40 25 01 e 59 151 sono i telefoni fissi. 40 25 01 59 151. Il numero di cellulare è 334 9210 852. 334 9210 852. Potete anche scrivere un messaggio, messaggio email a mercatino.galileo77@gmail.com, ma anche un messaggio di posta attraverso la pagina Facebook di Radio Galileo. Le vie del mercatino sono non infinite, ma molte, insomma, quindi vabbè. No, c'è una notizia pubblicata un'ora fa dal sito, dalla pagina Facebook di Radio Tele Galileo. Terni, scontro frontale a Gabelletta, 5 feriti, 2 persone estratte addirittura dai vigili del fuoco. Intorno alle 9.30, incidente stradale nei pressi di un supermercato, per causa in corso di accertamento, 2 autovetture si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento di 5 persone, tra cui una persona con disabilità. E dalle immagini, insomma, pubblicate, dalle immagini pubblicate da Tele Galileo, insomma, si vede che lo scontro è stato particolarmente violento. Per 2 degli occupanti si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto all'estrazione dalle lamiere dei veicoli dopo essere rimasti incastrati all'interno degli abitacoli. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco insieme a 3 ambulanze e all'automedica del 118, presenti anche la polizia di Terni, la polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso. I feriti sono stati affidate le cure del personale sanitario. Al momento non sono state rese note le loro condizioni. E questa è una notizia che è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Radio Tele Galileo. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Pronto, Giorgio.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: Che dici?
1: Io tutto bene, mi dispiace per quell'incidente, però, perché è stata una cosa a Cerzeno, un lumino a Cerzeno che mi ha colpito, e mi dispiace proprio tanto che hanno perso

0: stiamo parlando di cose molto serie, no?
1: Sì,
0: vabbè. Senti, andando oltre, perché mi hai chiamato?
1: Ecco, andiamo avanti. Te volevo saluto a te tutti gli ascoltatori, che sto assenti con tanto piacere. Saluto Regno, Carlo, a te, Nadia, Emanuele, hanno con strada aperta, tutti. Siete una radio fantastica, avanti così. Io ho fatto la richiesta di notte prima dell'esame che andò, e giusto invece io non ho paura del figlio e mannoi.
0: Va bene, ciao Marco, ciao.
1: Va bene,
0: ciao. Il nostro amico Marco, che è sempre attento, ci chiama spesso. Allora, io provo a leggere gli annunci, ma sentite che la mia voce è piuttosto provata, eh? Purtroppo non so se siano mali di stagione, ma c'è questa bronchite che veramente mi dà il tormento da qualche giorno, da diversi giorni ormai. Cerca un serbatoio, questo è un annuncio che è arrivato ieri. Cerca un serbatoio per un trattore Same Explorer 60. Il numero è 333 3195 545, 333 3195 545. Risponde Tiziano. Ruggero vende un asino Martina Franca, maschio, di circa 10 anni, di ottimo carattere. Il numero è 349 090 5621. Ripeto, 349 090 5621, il numero di telefono per quanto riguarda questo annuncio. Facciamo uno stacco musicale che ci vuole anche per risparmiare un po' di voce. E Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Summer Funk era Francesco Gabbani. Allora vediamo un attimo se possiamo. Sì, Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro. Vende terreno edificabile 820 metri quadrati, vocabolo molenano di Stroncone, 25.000 euro. Un altro terreno sempre a Molenano edificabile, 600 abitabili, 1950 agricoli con ulivi, 15.000 euro. Acquistati entrambi in blocco, il prezzo è 25.000 euro. E il numero di Paolo è 338 1921075, 338 1921075. Elena cercava mobili in regalo: tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera, a Terni, zona Cospea. Il numero di Elena è 345 02 48014, 345 02 48014. Io non so se magari ha trovato qualcosa Elena, io non manco da questa trasmissione da parecchio, e quindi non so, magari riuscite a trovare qualcosa. 02 48 014. Doveva praticamente arredare in poco tempo tutto un appartamento. Lei si sarebbe occupata, insomma la sua famiglia sarebbe occupata del trasporto dei mobili. E siamo nella zona di Cospea. Adesso sto provando a chiamare per capire se l'annuncio è ancora da leggere oppure c'è ancora da c'è ancora da farlo. Elena, buongiorno.
1: Buongiorno caro mio.
0: Sì, io sono mancato da un po' di tempo a fare il programma, e quindi non so se lei ha trovato qualcosa di questi mobili.
1: No, non ho trovato nulla, niente.
0: Allora continuerò a leggerlo, sperando di poterlo, di poter essere di aiuto.
1: Grazie.
0: Sperando di poter essere d'aiuto, Elena, va bene?
1: Va bene, sì, grazie mille Giorgio.
0: Grazie a te, un abbraccio, ciao Elena.
1: Un abbraccio anche a te, buon lavoro, ciao.
0: Allora, quindi è da ancora da questi mobili sono ancora da trovare. Pensare che ci sono tante persone che non sanno proprio che farsene, cambiano arredamento, proprio. È anche un problema per tanti. Quindi ripeto il numero di Elena: 345 02 48 014, 345 02 48 014.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
3: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379 22 34 331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

0: dalla bella voce di Arisa, una delle più belle voci italiane, era maggio. Questo è il titolo della canzone che vi ho fatto ascoltare. Adesso vorrei farvi ascoltare, prima dell'inizio del programma con Nadia parlavamo della tragedia di Vermicino, no? Anniversario, oggi ricorre l'anniversario della caduta di Alfredino in quel maledetto pozzo artesiano, insomma, una tragedia che, insomma, un'agonia di 3 giorni praticamente, vissuta intensamente dagli italiani per ben 18 ore di diretta televisiva. C'è stato tempo fa su questa vicenda anche una fiction televisiva sui fatti di Vermicino. Alfredino, una storia italiana si intitolava. Vi faccio ascoltare il trailer, l'audio, insomma, del trailer di questa fiction. Una volta si diceva di questo sceneggiato, no? Televisivo, fatto molto bene. Inizia praticamente con Alfredino che è vivacissimo, era un bambino vivacissimo che gioca e corre, e poi, insomma, ci sono tutte le tappe nella presentazione dello sceneggiato, tutte le tappe di questa tragedia.
1: Mi chiami Alfredino, che è pronto?
2: Qua Alfredino non c'è.
1: Come non c'è?
3: Alfredo! Alfredo! Alfredo!
4: Abbiamo trovato! È nel pozzo!
2: Nel pozzo!
4: Ora allertiamo i vigili, signore, non si preoccupi, ci penseranno loro.
2: Alfredo! Alfredo!
5: Un bambino è caduto in un pozzo artesiano. I nostri hanno provato un primo intervento, ma non è andato bene.
6: Gentilmente, fatevi indietro, ci fate lavorare, vedrà che qualcosa ce ne mettiamo su.
2: Ma che vi inventate? Là sotto ci sta mio figlio.
7: Alfredo soffre di una patologia cardiaca. Deve stare rincastrato a lungo, coi polmoni compressi.
2: Sì, lo so.
8: È intrappolato a 36 metri di profondità, mentre l'operazione di
9: il pubblico, i telespettatori vogliono le notizie da Vermicino. Se oggi in Italia ci fosse un colpo di stato, non gliene fregherebbe niente a nessuno.
10: Devo andare a Vermicino. Sembra che ci stanno dei problemi.
11: Vogliono scavare un altro pozzo, fare un collegamento e prendere il bambino da sotto.
12: E il secondo pozzo potrebbe franare sul bambino.
13: Noi non siamo semplici pozzaroli, dottoressa. Noi siamo vigili del fuoco. Siamo uno stato.
2: È passata tutta la notte, sono le 7 del mattino e stiamo ancora a 25 metri. Mio figlio sta a 36 metri, ma quando arriviamo? Fra una settimana, 10 giorni.
10: Sento solo il respiro lontano, è una specie di lamento, è molto debole.
2: Ma perché non scavate? Mi dovete sbrigare!
12: Io lo voglio vedere crescere, questo bambino. Che si laurea, che si sposa. È un bel pensiero.
0: Alfredino, una storia italiana, questo era il trailer della fiction, e insomma, emozionante, eh? Sembra di tornare indietro a quella pazzesca notte di diretta televisiva, di speranze, una grande disillusione alla fine, no? Per questo c'è un altro evento legato, ne parlavo nello spazio da me condotto precedentemente, il rapimento e l'assassinio nel 1924 di Giacomo Matteotti. E così, per raccontare, questa è stata una delle vicende che hanno condizionato la storia del paese, perché la reazione che ci fu a questo brutale assassinio di un parlamentare eletto deputato praticamente, eletto dal popolo, e fece scalpore. Le opposizioni, tutti si ritirarono sull'Aventino sperando che il re, che Vittorio Emanuele, togliesse l'incarico di capo dello Stato, di capo del governo, di capo del governo, il capo dello Stato era il re, il capo del governo a Mussolini. Il re non si mosse, Mussolini naturalmente alla fine rivendicò anche questa tragedia, questo brutale assassinio, e lì si cominciò ad edificare in maniera molto forte quello che sarebbe stato il regime fascista, con le leggi fascistissime e tutto il resto, la messa al bando delle opposizioni, dei sindacati e di ogni forma di opposizione. Questa è la Canta di Matteotti.

La canta di Matteotti, insomma, è un anniversario tragico che ha influito in maniera pesantissima sulla storia del nostro paese. Due anni fa ci celebrò proprio l'anniversario, centesimo anniversario di questo tragico evento. Allora, io ho la voce veramente al lumicino, come sentite, e un caro ascoltatore mi ha chiesto di rinnovare il suo annuncio. Il suo annuncio consta, come si dice, di 2, 4, 6, 8, 10 righe. Allora, io, sperando di stare un po' meglio domani, lo leggerò proprio all'inizio della trasmissione, perché adesso non farei un servizio proprio ottimale all'inserzionista, mi proprio si sentirebbero più delle parole, dei suoni gutturali raspi, non lo so, cose incredibili. Allora, voglio salutarvi con Claudio Terni, perché oggi è l'anniversario della nascita del grande Claudio Scimmi. In realtà questo era il suo nome di battesimo, e Claudio Terni, per tutti noi Claudio Terni, perché scelse proprio il nome della sua città come nome d'arte. Pensate, il grande amore di quest'uomo per, non so, non c'è via Claudio Terni nella città, mi pare che non ci sia, forse qualcuno ci dovrebbe pensare un attimo, perché ha dato lustro alla città con la sua voce bellissima. Allora, era nato il 10 giugno del 1927 e il prossimo anno, che sarà il 27, sarà il centenario della sua nascita. E quindi, insomma, io spero che qualcuno si prenda cura di organizzare qualcosa per ricordarlo. Allora, io vi lascio con una sua canzone, vi saluto, vi do appuntamento a domani, speriamo di stare meglio, però perché così non va, vero? La voce, dico, che è il mio strumento, è come se a un agricoltore togli la zappa, il trattore, uno strumento anche di lavoro, no? La canzone dell'amore, ricordando Claudio. Sì, aspetta Claudio che arrivo, sapete che stanno spesso il nostro ospite, mio ospite in particolare, Claudio, in studio. Abbiamo parlato tante volte a Radio Galileo della sua carriera, dei suoi successi, e anche del perché non ha avuto il successo che avrebbe meritato. La canzone dell'amore.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
7: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minaccia nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
6: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. All'Assemblea

0: dell'economia italiana restano confortanti.
1: A circa 24 ore dall'inizio del mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre. Lorenzo Villanetti.
2: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane, Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'Albi Celeste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra. Più indietro Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei Tre Leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria dunque l'ultimissimo match prima del mondiale.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera,

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

Come stai? Domanda inutile. Stai come me? E ci scappa da ridere.

1996 DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnali di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.

Film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo a cercare.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna iridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026, stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo, che per gli azzurri inizia stasera, sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
8: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
7: A riposo allora i big, tra cui Giannelli, Micheletto e Romanò. Spazio ai due fratelli Porro, Riclicchi, Bovolente e Bottolo, nuovo capitano per l'occasione.
9: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio in ogni singola partita.
7: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
6: Infine il tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
2: Per una spesa equilibrata,

vieni alla Coop fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Bene Sì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
4: L'economia.
3: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. A Roma oggi l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
6: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
5: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
7: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
3: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere è il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Vi ringrazio. La prossima è una canzone che è diventata ormai la bandiera di tutti i clandestini d'Occidente, ai quali va la mia solidarietà.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando faccio la spesa, nel mio carrello non mancano mai il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, qualcosa per stare bene ogni giorno senza rinunciare al gusto e ovviamente qualità e risparmio.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Conviene a te e al tuo portafogli. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie, militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca, e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
2: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa 0,5 punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
5: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
4: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
6: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
2: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari, con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
7: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da due giudici togati e sei popolari, sia stata lunga e approfondita, lo dimostrano le 16 ore di camera di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. Anche perché in genere, nel momento in cui i giudici si ritirano, danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i due punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto, né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023, nell'androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
2: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
2: Ed è tutto per oggi. Buona serata.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Danke.
1: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
0: Una

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: チッタ。
1: Mi dica lei, maestro, lo fante. Quando posso andare, maestro, lo fante.
2: Vada, vada.
1: Vado. Mi dia un segnale.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Vada,
1: ecco,
2: prego.
1: Ecco, ecco. Tu, vecchia mutanda, tu, con l'elastichino blu, ritrovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio comò. Quanta nostalgia nel cuore, ti ritrovo come allora. Tu vecchia mutanda, larga un po' di gamba che non si usa più. Tu vecchia mutanda, tu, souvenir di gioventù.

0: vecchia mutanda, larga un po' di gamba, che non si usa, che non si usa più. Maestro Olofante, come sono andato?
1: Benissimo, signor generale.
0: Rompete le righe, andiamo.
2: Oh, che dolore.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: No se puede in riva al mar, no se puede, no. Scherzo.

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, e giuramento, no se puede in riva al mar.

Grazie, grazie. La canzone che vi voglio far ascoltare adesso è una canzone che non ho scritto io, non hanno scritto gli 883, ma che mi piace molto, mi piace tanto, e quindi non vedo perché non cantarla e non farvela ascoltare.